0: jetzt so gestalten, dass wir Margherita mal fragen, wie es dazu gekommen ist und so weiter und so fort. Und wir machen das Ganze auf Italienisch und übersetzen dann immer ein bisschen auf Deutsch und locker flockig. Ho detto solo che traduciamo quello che stai dicendo.
1: Und ihre Installation könnt ihr rechts von euch aus gesehen sehen. Und was das genau ist, das klären wir dann gleich während des Interviews. So, adesso ci sediamo un po', ci occupiamo di Margherita. Oh, Margherita, come stai? Volevo solo capire se funziona il microfono. Come stai?
2: Prova.
1: Sì, bene. Stai bene?
2: Buonasera a tutti. Sì, benissimo, benissimo. Grazie.
0: Margherita, siamo qui al Boringer Platz a Düsseldorf. Come mai tu sei qua? Cioè, come è nata questa cosa di venire qua per due mesi a Düsseldorf? Come mai? Hai vinto la lotteria? Come è successa questa cosa?
1: Wie ist es dazu gekommen, dass du nach Düsseldorf gekommen bist? Hast du im Lotto gewonnen?
2: Sì, sono qui perché ho vinto un programma residenziale, quindi una residenza artistica, promossa da Düsseldorf Palermo, quindi nel gemellaggio artistico delle due città. A Palermo c'è Alessandro Pinto, a Düsseldorf c'è Michel Kortlander. Il cognome devo ancora trovare la pronuncia giusta.
1: No, Michel ist auch genau richtig.
2: Appunto sarò qui per due mesi, questo è il mio primo mese, ho uno studio dove lavoro, poi posso girare la città, posso fare diciamo tutto quello che voglio e alla fine della residenza farò una mostra restitutiva.
0: Genau, sie macht nach diesen zwei Monaten, sie hat eine Ausschreibung gewonnen, für zwei Monate Künstleraustausch aus Palermo nach Düsseldorf zu kommen und sie ist zwei Monate hier und am 18. Juni gibt es dann die Ausstellung, die finale Ausstellung der Kunst, die sie gemacht hat in diesen zwei Monaten. Und
1: einen Teil, Entschuldigung, sehen wir nämlich
0: und
1: hier.
0: Einen Teil sehen wir schon hier. Sie macht Videokunst und Installationen, darüber werden wir später sprechen. Eine Frage, die uns beide sehr bewegt hat, war, was war dein erster Eindruck? Qual è stato il tuo primo impatto quando sei arrivata da Palermo a Düsseldorf? Cosa è stata la prima sensazione che hai provato?
2: Come sono arrivata in realtà proprio come sono atterrata già a Colonia io ho sentito che era
1: già lì sei atterrata a Colonia già non sei arrivata a Düsseldorf
2: bon. No però è stata ovviamente poi ho preso il treno per venire a Düsseldorf ecco, proprio come sono arrivata in aeroporto e poi in stazione ho sentito che era un luogo che sicuramente mi apparteneva perché comunque sono sempre cresciuta un po' con l'idea di voler stare in Germania, andare in Germania, adoro la cultura tedesca, anche quella artistica, musicale, quindi per me è stato proprio la realizzazione di un sogno, veramente, sono sincera.
1: Ein Traum von ihr ist in Erfüllung gegangen, also sie hat immer die Kultur in Deutschland, auch die musikalische Kultur, tu dici sì, posso
2: dire quello che voglio,
1: immer die musikalische Kultur in Deutschland geliebt, ma Düsseldorf proprio. Che cosa ti dà di più di Colonia, per esempio? Abbiamo qualcuno del consolato qui. Abbiamo jemanden aus dem Konsulat aus Köln. Die müssen wir ein bisschen.
2: Ja? Di più di Colonia.
1: Di più di Colonia, certo.
2: Che è più di Colonia. A Colonia sono stata solo una volta, però ho notato che Düsseldorf è più pulita.
1: Ah, ja, Düsseldorf ist sauberer. Ja, gut.
2: Un po' più tranquilla di Colonia, però allo stesso tempo riesce ad accogliere una varietà di culture, proprio di realtà che sono riuscita a vedere, che invece in Italia non sono riuscita a trovare. Qui ci sono tanti giovani, tante sottoculture, veramente tantissimi e tantissimi luoghi per l'arte che prima d'ora non avevo mai visto in vita mia.
1: Also es ist auf jeden Fall ruhiger als Köln, aber trotzdem multikulturell. Also sind viele, viele verschiedene Menschen hier und auch viele Orte, die Kultur beherbergen, so wie dieser Ort hier, Freibad.
0: Infatti abbiamo parlato, Margherita, di questo luogo qua, perché hai detto che è un luogo ibrido che in effetti si bacia perfettamente con la tua arte. Spiegami un po' perché. Ich habe gesagt, wir haben vorhin darüber gesprochen, als sie die Installation aufgebaut hat, warum das Freibad auch so perfekt passt. Weil sie hat gesagt, es ist wie so ein Hybrid. Ja? Und da möchte ich eben von ihr wissen, wie sie das genau gemeint hat.
2: Sì, appunto stavamo parlando con Sara e dicevo questo luogo mi piace moltissimo perché ha, ha tanti strati di storia e si respira, no? Non viene mai cancellato.